Jangan di frekuensi ya, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.